Ya, betul betul fu ijo se ya brother love malo se fu asiat. Ya fu ijo fali tuno la sa wala brother love. Ya mo oi.